0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Electronic engineering.

marchio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Gotcha.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Rinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione. Il governo spagnolo, a quasi due settimane dall'arrivo in massa di migranti a Ceuta, ha assicurato che tutte le persone entrate irregolarmente nell'ex club saranno rimpatriate, mentre è tornato a criticare l'Italia. L'atteggiamento è stato probabilmente dettato da interessi di parte, un tentativo di sfruttare questa situazione senza precedenti per le esigenze elettorali interne dell'esecutivo, ha affermato il ministro degli esteri di Madrid, José Manuel Álvarez. Non mi fido dell'Iran e siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz, non loro, ha ribadito Donald Trump parlando con i giornalisti al suo ritorno a Washington dall'Ohio. L'Iran non diventerà il bullo del Medio Oriente, ha aggiunto il presidente USA, che sul volo della Turchia ha cambiato per ragioni di sicurezza il mese scorso, ha spiegato: faccio semplicemente quello che mi dicono i servizi segreti. È salito ad almeno 240 il numero delle vittime del sisma di magnitudo 7.4 che lunedì ha colpito la Colombia occidentale. Si continua a scavare tra le macerie e si teme che il bilancio possa aggravarsi ulteriormente. I feriti infatti sono un migliaio, mentre i dispersi sarebbero circa 3.000. Oggi nel carcere romano di Rebibbia Walter Lavitola comparirà davanti al GIP per l'interrogatorio di garanzia che segue l'arresto come presunto mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice premier Salvini, secondo cui il conduttore di Report dovrebbe prendersi una pausa dalla conduzione del programma di Rai 3. Svolta nelle indagini sulla morte di Antonio Perrotta, il 34enne deceduto dopo un pestaggio che si è consumato fuori da una discoteca nel Cosentino nella notte tra sabato e domenica. Sono stati fermati due fratelli ventenni, originari di Belvedere Marittimo ma residenti in Lussemburgo. Gli europei di Atletica Birmingham, grande amarezza per Marcel Jacobs, infortunatosi durante la finale dei 100 metri. Il velocista azzurro ha chiuso al settimo posto dopo aver interrotto la corsa attorno ai 40 metri. Soddisfazione invece per Nadia Battocletti e Nicole Maiori, che hanno vinto rispettivamente l'oro e il bronzo nei 5.000. E agli europei di nuoto a Parigi, Simona Quadarella resta una garanzia negli 800 stile libero e vince la medaglia d'oro. Sale sul gradino più alto del podio anche Nicolò Martinenghi, oro nei 100 rana, mentre Simone Cerasuolo si aggiudica il bronzo nella stessa specialità, storico bronzo per Sara Curtis nei 100 stile. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biovet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Avvelenamento da morso di serpente. Gli animali sono generalmente morsi in corrispondenza della cavità orale e le manifestazioni cliniche compaiono anche a distanza di varie ore. Queste sono caratterizzate da aumentata salivazione, tumefazione molto dolente della parte colpita, emorragie, debolezza, nausea, vomito, tremori muscolari, presenza di sangue nelle urine, aritmie cardiache, difficoltà respiratoria. Non si devono applicare ghiaccio o lacci emostatici intorno alla zona del morso. Occorre ricoverare immediatamente l'animale presso una clinica veterinaria, dove sarà curato e tenuto sotto stretta osservazione per almeno 48 ore. Consigli per la conservazione di farmaci ad uso veterinario. Spesso, quando si esce dall'ambulatorio veterinario, la cura per il nostro animale è stata iniziata, ma poi dobbiamo proseguirla a casa. Talora lo facciamo un po' ad occhi chiusi, nel senso che non ci prendiamo cura di leggere le indicazioni sul foglietto allegato al medicinale, dove è riportata tutta una serie di informazioni, anche quelle concernenti come conservare correttamente i farmaci, pena la perdita della loro efficacia e il doverli ricomprare nuovamente. Se parliamo di medicamenti sotto forma di compresse, basta tenerle in un posto fresco e asciutto, possibilmente al buio. Quindi va bene l'armadietto dei medicinali o un cassetto. Evitiamo di conservarli in mobili esposti al sole o in prossimità del termosifone. Nel caso in cui si usi l'armadietto dei medicinali, assicuriamoci che i farmaci umani siano ben distinti da quelli ad uso veterinario, onde evitare di cadere in qualche equivoco. Vale sempre la regola ferrea di tenere i bambini, eventualmente presenti in casa, lontano dalla portata dei farmaci. Non è male poi farsi un piccolo appunto per quanto concerne la modalità di somministrazione dei farmaci ad uso veterinario, nel caso in cui non si ritrovi più la prescrizione veterinaria. Per quanto riguarda i colliri, ricordiamoci che una volta aperti, dopo un mese circa, il più delle volte non sono più efficaci. Stiamo attenti ai farmaci, sia iniziati, sia non ancora impiegati, che vanno conservati rigorosamente in frigorifero.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il cane in auto. Per un cane sono innumerevoli le occasioni di viaggiare in auto e quasi tutti i cani, soprattutto se vengono abituati presto, gradiscono molto questa circostanza. Con la giusta attenzione si può rendere il viaggio molto piacevole per il cane e per il padrone.

Talvolta i cani soffrono il mal d'auto ed evidenziano il malessere con problemi di stomaco o con palese agitazione. Si può cercare di prevenire questo inconveniente abituando il cane da cucciolo con viaggi brevi che si fanno via via più lunghi e che sono sempre seguiti da una passeggiata. Ciò per associare il trasferimento in auto a qualche cosa di chiaramente piacevole. Queste attenzioni

0: bagagliaio o sul sedile posteriore. Se di piccola taglia, in adeguato trasportino che può essere anche aperto con guinzaglio che permetta movimenti circoscritti.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto! Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Una singolare indagine compiuta dall'Università della California ha avuto come oggetto la particolare risata delle iene, che viene emessa da questi animali quando stanno per attaccare una possibile preda. Secondo i ricercatori, si tratta di un determinato modo di comunicare col quale l'animale trasmette informazioni sul proprio rango sociale. Con questo sistema si definisce all'interno di un branco la precedenza ad alimentarsi e la suddivisione della preda. In natura questi mammiferi sono predatori notturni, che vivono in gruppi che possono variare da 10 a 90 individui. In genere hanno un comportamento cooperativo durante la caccia, ma diventano molto competitivi tra loro al momento di alimentarsi. L'organizzazione sociale del branco è nettamente matriarcale. Le femmine, indipendentemente dall'età, sono ai vertici della piramide sociale. Le informazioni contenute in una risata acquistano un particolare rilievo per un nuovo maschio che si inserisce in un clan. Attraverso tale suono, è in grado di comprendere chi conta all'interno del gruppo. Parte dei 10 differenti suoni registrati dai ricercatori può trasmettere un messaggio di richiesta d'aiuto. Tale situazione può ad esempio verificarsi quando una iena si trova di fronte ad un leone che vuole sottrarle alla preda. In questo caso diventa fondamentale l'aiuto del branco, che con il suo intervento può anche riuscire a far desistere il leone dalla sua impresa.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione, non mi fido dell'Iran e siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz, non loro, ha ribadito Donald Trump parlando con i giornalisti al suo ritorno a Washington dall'Ohio. L'Iran non diventerà il bullo del Medio Oriente, ha aggiunto il presidente USA, che sul volo dalla Turchia ha cambiato per ragioni di sicurezza il mese scorso, ha spiegato: faccio semplicemente quello che mi dicono i servizi segreti. È salito ad almeno 240 il numero delle vittime del sisma di magnitudo 7.4 che lunedì ha colpito la Colombia occidentale. Si continua a scavare tra le macerie e si teme che il bilancio possa aggravarsi ulteriormente. I feriti infatti sono un migliaio, mentre i dispersi sarebbero circa 3.000. Oggi nel carcere romano di Rebibbia Walter La Vitola comparirà davanti al GIP per l'interrogatorio di garanzia che segue l'arresto come presunto mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Gli investigatori stanno analizzando il materiale sequestrato al faccendiere, tra cui telefoni e computer, alla ricerca di ulteriori elementi utili per chiarire il movente e la ricostruzione dei fatti. Oggi nei cieli europei assisteremo a uno degli spettacoli astronomici più suggestivi dell'anno. La Luna coprirà completamente il Sole durante una rara eclissi totale. In Italia il fenomeno sarà visibile in modo parziale attorno alle 19.30. In diverse località del nord-ovest la Luna arriverà a nascondere oltre il 90% del disco solare. Gli europei di Atletica Birmingham, è finita nel modo peggiore la finale dei 100 metri per Marcel Jacobs, che sognava il tris continentale consecutivo. Dopo aver dominato in semifinale, l'azzurro ha avvertito un problema muscolare poco prima della finale. Il velocista si è presentato comunque ai blocchi di partenza, ma la sua gara è durata qualche decina di metri, chiudendo settimo. L'Italia festeggia però con Nadia Battocletti, che si conferma regina del mezzo fondo, dominando i 5.000 metri. Medaglia di bronzo per un'altra azzurra, Nicole Maiori. E agli europei di nuoto a Parigi, Simona Quadarella fa poker di titoli continentali negli 800 stile libero. Sale

Sul gradino più alto del podio anche Nicolò Martinenghi, oro nei 100 rana, mentre Simone Cerrasuolo si aggiudica il bronzo nella stessa specialità, storico bronzo poi per Sara Curtis nei 100 stile. Ed è tutto, un buon ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari.

0: Alimentari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
2: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

sentirti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione, non mi fido dell'Iran e siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz, non loro, ha ribadito Donald Trump parlando con i giornalisti al suo ritorno a Washington dall'Ohio. L'Iran non diventerà il bullo del Medio Oriente, ha aggiunto il presidente USA, che sul volo dalla Turchia ha cambiato per ragioni di sicurezza il mese scorso, ha spiegato: faccio semplicemente quello che mi dicono i servizi segreti. È salito ad almeno 240 il numero delle vittime del sisma di magnitudo 7.4 che lunedì ha colpito la Colombia occidentale. Si continua a scavare tra le macerie e si teme che il bilancio possa aggravarsi ulteriormente. I feriti infatti sono un migliaio, mentre i dispersi sarebbero circa 3.000. Oggi nel carcere romano di Rebibbia, Walter La Vitola comparirà davanti al GIP per l'interrogatorio di garanzia che segue l'arresto come presunto mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Gli investigatori stanno analizzando il materiale sequestrato al faccendiere, tra cui telefoni e computer, alla ricerca di ulteriori elementi utili per chiarire il movente e la ricostruzione dei fatti. Oggi nei cieli europei assisteremo a uno degli spettacoli astronomici più suggestivi dell'anno. La Luna coprirà completamente il Sole durante una rara eclissi totale. In Italia il fenomeno sarà visibile in modo particolare.

spaziale attorno alle 19:30. In diverse località del nord-ovest la Luna arriverà a nascondere oltre il 90% del disco solare. Gli europei di Atletica Birmingham è finita nel modo peggiore la finale dei 100 metri per Marcel Jacobs, che sognava il triscontinentale consecutivo. Dopo aver dominato in semifinale, l'azzurro ha avvertito un problema muscolare poco prima della finale. Il velocista si è presentato comunque ai blocchi di partenza, ma la sua gara è durata qualche decina di metri, chiudendo settimo. L'Italia festeggia però con Nadia Battocletti, che si conferma regina del mezzo fondo, dominando i 5.000 metri. Medaglia di bronzo per un'altra azzurra, Nicole Maiori. E agli europei di nuoto a Parigi, Simona Quadarella fa poker di titoli continentali negli 800 stile libero. Sale sul gradino più alto del podio anche Nicolò Martinenghi, oro nei 100 rana, mentre Simone Cerasuolo si aggiudica il bronzo nella stessa specialità. Storico bronzo poi per Sara Curtis nei 100 stile. Ed è tutto, un buon ascolto. You're

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: I cincilla sono piccoli mammiferi che vivono in colonie da pochi individui ad alcune centinaia ed hanno abitudini notturno-crepuscolari. Sono erbivori e la loro dieta è composta da erbe, piante aromatiche e qualsivoglia vegetazione che si trova nel loro ecosistema. Si sa che integrano questa dieta con vari insetti. Non sono animali migratori, ma stanziali. Sono originari del Sud America. La specie è diffusa in Argentina, Bolivia, Cile e Perù. L'accoppiamento avviene tutto l'anno e produce uno o due piccoli. Le femmine di solito possono avere anche tre cucciolate in un anno. I cincilla appena nati sono in grado di mangiare cibo vegetale e nascono con

0: con il pelo, i denti e gli occhi aperti. Non appena i piccoli emergono, la madre li asciuga e i piccoli si infilano sotto il suo corpo. L'aspettativa di vita stimata in natura è di circa 10 anni, sebbene ci siano esemplari che in cattività hanno raggiunto i 20 anni. Attualmente la minaccia più grande per la popolazione di questa specie è l'uomo, con la caccia, la distruzione del suo habitat e l'allevamento intensivo. Ma tra gli altri predatori ci sono le volpi e competono per i pascoli con le capre e i bovini. La particolarità di questo piccolo animale è nella pelliccia. È infatti la più folta di tutti gli animali terrestri. Un singolo follicolo della sua pelliccia contiene fino a 50 peli, mentre un centimetro quadrato ne contiene fino a 20.000. La pelliccia del cincillà è estremamente densa, per cui nessun parassita può sopravvivere nella sua pelliccia. I cincillà sono roditori. Questo vuol dire che i loro denti non smettono mai di crescere. Hanno quindi bisogno di consumarli per non farli crescere a dismisura. Lo fanno regolarmente masticando ramoscelli e bastoncini di alberi. Quando mangiano, i cincillà stanno seduti sulle zampe posteriori, mentre tengono il cibo con le zampe anteriori. Sono abili saltatori. Possono spiccare salti lunghi anche 5 metri.
1: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Non mi fido dell'Iran e siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz, non loro, ha ribadito Donald Trump parlando con i giornalisti al suo ritorno a Washington dall'Ohio. L'Iran non diventerà il bullo del Medio Oriente, ha aggiunto il presidente USA, che sul volo dalla Turchia ha cambiato per ragioni di sicurezza il mese scorso, ha spiegato: faccio semplicemente quello che mi dicono i servizi segreti. È salito ad almeno 240 il numero delle vittime del sisma di magnitudo 7.4 che lunedì ha colpito la Colombia occidentale. Si continua a scavare tra le macerie e si teme che il bilancio possa aggravarsi ulteriormente. I feriti infatti sono un migliaio, mentre i dispersi sarebbero circa 3.000. Oggi nel carcere romano di Rebibbia Walter La Vitola comparirà davanti al GIP per l'interrogatorio di garanzia che segue l'arresto come presunto mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Gli investigatori stanno analizzando il materiale sequestrato al faccendiere, tra cui telefoni e computer, alla ricerca di ulteriori elementi utili per chiarire il movente e la ricostruzione dei fatti. Oggi nei cieli europei assisteremo a uno degli spettacoli astronomici più suggestivi dell'anno. La Luna coprirà completamente il Sole durante una rara eclissi totale. In Italia il fenomeno sarà visibile in modo parziale attorno alle 19:30. In diverse località del nord-ovest la Luna arriverà a nascondere oltre il 90% del disco solare. Gli europei di Atletica Birmingham, è finita nel modo peggiore la finale dei 100 metri per Marcel Jacobs, che sognava il triscontinentale consecutivo. Dopo aver dominato in semifinale, l'azzurro ha avvertito un problema muscolare poco prima della finale. Il velocista si è presentato comunque ai blocchi di partenza, ma la sua gara è durata qualche decina di metri, chiudendo settimo. L'Italia festeggia però con Nadia Battocletti, che si conferma regina del mezzo fondo, dominando i 5.000 metri. Medaglia di bronzo per un'altra azzurra, Nicole Maiori. E agli europei di nuoto a Parigi, Simona Quadarella fa poker di titoli continentali negli 800 stile libero. Sale sul gradino più alto del podio anche Nicolò Martinenghi, oro nei 100 rana, mentre Simone Cerrasuolo si aggiudica il bronzo nella stessa specialità. Storico bronzo poi per Sara Curtis nei 100 stile. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Etico, dinamico, innovativo. ViaVet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa ViaVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Mi piacerebbe correre, ma la legge è ferrea. È quanto ha affermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump quando gli è stato chiesto di una sua possibile candidatura alle presidenziali del 2028 per un terzo mandato, ipotesi che è vietata dalla Costituzione USA. E sull'Iran il tycoon ha ribadito: non mi fido di Teheran, siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz, non loro. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Ora le volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano, manifestandosi in forme anche inedite. Così Sergio Mattarella, in un messaggio, ricorda la strage di Sant'Anna di Stazzema in occasione dell'82esimo anniversario dell'eccidio nazifascista il 12 agosto 1944 nella frazione in provincia di Lucca, durante il quale furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. In questo sacrario civile, come in tanti altri luoghi di dolore, si trovano le radici della Repubblica, sottolinea poi il capo dello Stato. Oggi nel carcere romano di Rebibbia Walter Lavitola comparirà davanti al GIP per l'interrogatorio di garanzia che segue l'arresto come presunto mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Gli investigatori stanno analizzando il materiale sequestrato al faccendiere, tra cui telefoni e computer, alla ricerca di ulteriori elementi utili per chiarire il movente e la ricostruzione dei fatti. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 18 di oggi per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. La società che gestisce lo scalo siciliano ha invitato i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Gli europei di atletica Birmingham sfuma il sogno di Marcel Jacobs del triscontinentale nei 100 metri. Dopo aver dominato in semifinale, l'azzurro ha avvertito un problema muscolare poco prima della finale. Il velocista si è presentato comunque ai blocchi di partenza, ma la sua gara è durata qualche decina di metri. L'Italia festeggia però con Nadia Batocletti, che si conferma regina del mezzofondo, dominando i 5.000 metri. Medaglia di bronzo per un'altra azzurra, Nicole Maiori. E agli europei di nuoto a Parigi, Simona Quadarella fa poker di titoli continentali negli 800 stile libero. Sale sul gradino più alto del podio anche Nicolò Martinenghi, oro nei 100 rana, mentre Simone Cerasuolo si aggiudica il bronzo nella stessa specialità, storico bronzo poi per Sara Curtis nei 100 stile. Ed è tutto, buon ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Si pensa sempre che la casa, dolce casa, sia il luogo più sicuro in cui rifugiarsi. Ma purtroppo non è sempre così. Lo testimonia la lunga serie di incidenti domestici che ogni anno interessa la nostra popolazione. E nel caso dei nostri piccoli animali, non dobbiamo dimenticare l'ampio numero delle piante che possono esercitare un'azione tossica. L'ingestione di una quantità anche piccola di parte di esse può provocare situazioni patologiche di varia natura che possono portare, in alcuni casi, anche al decesso dell'animale. Per evitare pericoli, basta prendere dei semplici accorgimenti e tenere le piante al di fuori della portata dei nostri amici, ricordandoci che, specialmente i cuccioli, mordono e giocano con qualsiasi oggetto abbiano alla loro portata. Esempi di piante nocive per i nostri pet: gigli e tulipani, tossici soprattutto per il gatto; azalea, rododendro, oleandro; semi di ricino; ciclamino, l'alta concentrazione del componente tossico è nella radice; calancioe, pianta grassa; tasso, stella di Natale; Dieffenbachia, specialmente tossica per i gatti; vischio, bacche di agrifoglio; lauro ceraso, ortensia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 13:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Restano sospesi fino alle 18 i voli all'aeroporto di Catania a causa della cenere vulcanica emessa dall'Etna. Lo comunica la società che gestisce lo scalo. È rimasto chiuso fino alle 10 invece l'aeroporto di Comiso. La decisione è legata all'attività eruttiva del vulcano e alla presenza di cenere in atmosfera. Ai passeggeri viene raccomandato di verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea prima di raggiungere l'aeroporto. A 82 anni dalla strage di Sant'Anna di Stazzema, Mattarella richiama il valore della memoria contro violenza e odio. Il 12 agosto 1944 le forze nazifasciste uccisero 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria è atto di liberazione che si rinnova, sottolinea il Presidente della Repubblica, ricordando che le conquiste civili non sono acquisite una volta per tutte e vanno difese e rafforzate da ogni generazione. Putin accusa alcuni paesi europei di voler sequestrare navi mercantili russe, definendo i piani pirateria e rapina. Il presidente russo avverte: Mosca è pronta a rispondere in modo adeguato ovunque lo ritenga necessario. L'annuncio di Putin arriva a bordo dell'incrociatore Varyag durante le manovre della flotta del Pacifico. Il Parlamento libanese approva un'ampia legge di amnistia, la prima dal 1991. Il provvedimento potrebbe riguardare migliaia di detenuti e ricercati e prevede anche la riduzione eccezionale di alcune condanne, una misura chiesta da diverse forze politiche e discussa per anni in Libano. Svolta nell'omicidio di un 22enne ucciso a colpi d'arma da fuoco questa mattina a Cutro, nel Crotonese, i carabinieri hanno fermato un commerciante di 28 anni. Secondo le prime informazioni, alla base del gesto ci sarebbero motivi passionali. L'inflazione rallenta a luglio al 2,9% dal 3% di giugno, ma l'Istat rivede al rialzo la stima preliminare del 2,8%. I prezzi crescono dello 0,3% su base mensile. A frenare sono soprattutto carburanti alimentari non lavorati, mentre accelerano gli energetici regolamentati. Lutto nel mondo del cinema: è morta a 80 anni Silvia Monti, attrice attiva tra cinema e televisione soprattutto negli anni 70. Debuttò nel 1969 in Fräulein Doktor di Alberto Lattuada e si fece notare in Metti una sera a cena il cervello. Tra i suoi film anche Finché c'è guerra c'è speranza di Alberto Sordi. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Igiene del gatto fuori casa. Il gatto dedica alla cura della propria igiene personale gran parte del proprio tempo. Le cure minuziose che rivolge al proprio mantello non sono del tutto sufficienti a garantire una pulizia accurata. Sarà quindi compito nostro occuparci dell'igiene del nostro gatto, avvalendoci di una vasta serie di prodotti ed accessori creati per la bellezza dei nostri mici. Shampoo e balsamo per diversi tipi di mantello, deodoranti, spazzole, pettinini, salviette e guanti detergenti umidificati. In casa riusciamo a occuparci del nostro micio con una certa regolarità. Per fortuna, il mercato dei prodotti animali ci offre un valido supporto anche quando ci troviamo fuori casa. Esistono prodotti creati appositamente per gli animali che non amano particolarmente l'acqua, come mousse o shampoo secco, pratici e veloci da usare. Non bagnano il pelo, si eliminano con facilità e lasciano il pelo morbido e pulito. Possono essere utilizzati anche quando si è in vacanza, in sostituzione del classico bagno, e possono soddisfare le esigenze di animali che, per diversi motivi, non possono essere lavati. Comode e pratiche sono le salviette detergenti, dalle diverse profumazioni e dimensioni, con cui possiamo pulire in maniera facile e veloce il mantello del gatto. Sono imbevute di una soluzione che deterge il mantello, eliminando polvere e sporcizia. Pratiche quando si è in viaggio o in vacanza, adatte a pulire il mantello del nostro micio dopo una passeggiata serale o per rinfrescare.

0: Carlo nelle notti d'estate.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Restano sospesi fino alle 18 i voli all'aeroporto di Catania a causa della cenere vulcanica emessa dall'Etna. Lo comunica la società che gestisce lo scalo. È rimasto chiuso fino alle 10 invece l'aeroporto di Comiso. La decisione è legata all'attività eruttiva del vulcano e alla presenza di cenere in atmosfera. Ai passeggeri viene raccomandato di verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea prima di raggiungere l'aeroporto. A 82 anni dalla strage di Sant'Anna di Stazzema, Mattarella richiama il valore della memoria contro violenza e odio. Il 12 agosto 1944 le forze nazifasciste uccisero 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria è atto di liberazione che si rinnova, sottolinea il Presidente della Repubblica, ricordando che le conquiste civili non sono acquisite una volta per tutte e vanno difese e rafforzate da ogni generazione. Putin accusa alcuni paesi europei di voler sequestrare navi mercantili russe, definendo i piani pirateria e rapina. Il presidente russo avverte: Mosca è pronta a rispondere in modo adeguato ovunque lo ritenga necessario. L'annuncio di Putin arriva a bordo dell'incrociatore Varyag durante le manovre della flotta del Pacifico. Il Parlamento libanese approva un'ampia legge di amnistia, la prima dal 1991. Il provvedimento potrebbe riguardare migliaia di detenuti e ricercati e prevede anche la riduzione eccezionale di alcune condanne, una misura chiesta da diverse forze politiche e discussa per anni in Libano. Svolta nell'omicidio di un 22enne ucciso a colpi d'arma da fuoco questa mattina a Cutro, nel Crotonese, i carabinieri hanno fermato un commerciante di 28 anni. Secondo le prime informazioni, alla base del gesto ci sarebbero motivi passionali. L'inflazione rallenta a luglio al 2,9% dal 3% di giugno, ma l'Istat rivede al rialzo la stima preliminare del 2,8%. I prezzi crescono dello 0,3% su base mensile. A frenare sono soprattutto carburanti alimentari non lavorati, mentre accelerano gli energetici regolamentati. Lutto nel mondo del cinema: è morta a 80 anni Silvia Monti, attrice attiva tra cinema e televisione soprattutto negli anni 70. Debuttò nel 1969 in Fräulein Doktor di Alberto Lattuada e si fece notare in Metti una sera a cena il cervello, tra i suoi film anche Finché c'è guerra c'è speranza di Alberto Sordi. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: state ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova

0: sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. A Sant'Anna di Stazzema si ricorda l'eccidio nazifascista del 1944, costato la vita a 560 persone. Per la prima volta presente un ministro di centrodestra, Antonio Tajani, che ha definito i fascisti italiani complici della strage nazista. L'orazione ufficiale è stata affidata a Giuseppe Conte, che ha invocato pace e speranza, messaggi anche da Elly Schlein e Ignazio La Russa. L'Etna continua a eruttare, la cenere vulcanica spinta dai venti mantiene chiuso fino alle 18 l'aeroporto di Catania. È il settimo giorno di disagi a Fontana Rossa tra voli cancellati, ritardi e deviazioni verso altri scali siciliani. Migliaia di passeggeri restano in attesa. Riaperto invece l'aeroporto di Comiso. Al momento non è però prevedibile la fine dell'emergenza. La Spagna si prepara a una possibile nuova ondata migratoria verso Ceuta a Ferragosto. Il Ministero dell'Interno assicura che grazie alla collaborazione con il Marocco sono stati rafforzati i controlli e monitoraggio della rete. Intanto la premier danese Mette Frederiksen annuncia controlli più rigidi alle frontiere fino alla possibile chiusura in caso di nuova emergenza migratoria in Europa. Oggi a Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre a Pomezia. I PM della DDA contestano anche l'aggravante del metodo mafioso. Resta latitante in Africa Gomez Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che avrebbe piazzato l'ordigno. Giuseppe Campagna resta agli arresti domiciliari. Il GIP di Ivrea ha convalidato l'arresto e confermato la misura cautelare per il 73enne, indagato per tentato omicidio dopo aver investito, al termine di una lite, un gruppo di ciclisti a Lanzo torinese. 4 i feriti nell'incidente dell'8 agosto. La decisione accoglie la richiesta della procura. L'Europa si prepara a un'eclissi solare straordinaria. In Italia sarà parziale, ma nelle regioni del nord-ovest l'oscuramento sfiorerà il 95%. Il fenomeno arriverà al tramonto. Per osservarlo servirà quindi una visuale completamente libera verso ovest, senza ostacoli all'orizzonte. Il calciomercato Lazio e Inter hanno raggiunto un accordo per il trasferimento in biancoceleste di Davide Frattesi, intesa trovata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento del 12° posto in classifica della Lazio. Ai nerazzurri sarà riconosciuta anche una percentuale in caso di futura rivendita. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: L'oleandro, un arbusto cespuglioso sempreverde indigeno delle regioni mediterranee, è causa di intossicazione nel gatto e nel cane. La tossicità dell'oleandro è legata alla presenza di glicosidi cardioattivi, capaci di provocare effetti farmacologici sul cuore. Le manifestazioni cliniche sono a carico del tubo gastrointestinale.

0: stomaco e del cuore. Dopo l'indigestione si ha dolorabilità addominale, nausea, vomito, salivazione ed irritazione locale delle mucose, talora diarrea con sangue, ipotensione, difficoltà respiratoria. Il trattamento è sintomatico, basato sull'uso di lavanda gastrica, somministrazione di carbone attivo e farmaci con effetto lassativo.
1: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Benvenuti nel mondo BioVet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con lo sport. Marcel Jacobs affida alla sua pagina Instagram lo sfogo amaro per quanto accaduto ieri sera nella finale dei 100 metri agli europei di atletica Birmingham, dove è stato costretto a fermarsi per un infortunio dopo una semifinale dominata con un tempo che sarebbe bastato per vincere la finale. Ero pronto a giocarmi ancora una volta il titolo europeo, ma quella finale purtroppo non sono nemmeno riuscito a correrla. Fa male soprattutto quando sai di esserci, di stare bene e di poter lottare per vincere, racconta il campione olimpico che promette. Una cosa però non cambia, non si molla mai. Oggi verranno messi in palio 4 titoli: lancio del martello femminile, 400 metri maschile, 400 ostacoli femminile, 110 ostacoli uomini. E agli europei di nuoto a Parigi fare i puntati su Thomas Ceccon a caccia di una medaglia nella finale dei 200 dorso. Finali anche per Silvia Di Pietro nei 50 rana donne, per Benedetta Pilato e Lisa Angiulini nei 100 rana, poi Carlos D'Ambrosio nei 100 stile, Luca De Tullio negli 800 stile e la staffetta donne 4 per 100 stile. Il calcio stasera a Salisburgo si assegna al primo trofeo stagionale. Dopo la doppietta in Champions League, il Paris Saint-Germain mette nel mirino il bis nella Supercoppa europea. Tra i francesi l'obiettivo c'è la Aston Villa, che ha conquistato l'Europa League. Appuntamento alla Red Bull Arena con fischio d'inizio alle 21. Per quanto riguarda il mercato, la Roma annuncia l'arrivo a titolo definitivo dall'Atletico Madrid dell'esterno e nazionale argentino Molina, giallorossi scatenati. In chiusura Rodrigo Mora dal Porto e intesa con l'Inter per Luis Enrique, manca solo l'ok del brasiliano. Nerazzurri che ritornano suspense del Tottenham e starebbero per cedere Frattesi alla Lazio. Ed è tutto, un buon ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Diverse ricerche eseguite da varie università dimostrano come siano estremamente positive le ripercussioni in una famiglia di un quattro zampe. È possibile trovare molteplici motivi per incentivare la convivenza con gli amici pelosi, soprattutto se in casa ci sono dei bambini. Primo, gli animali aiutano a combattere l'obesità. Un bambino che vive con un quattro zampe ha maggiori possibilità di muoversi. Secondo, diminuisce il rischio di allergie. Crescere con un cane porta ad una riduzione delle probabilità di sviluppare determinate allergie. Terzo, favoriscono la socializzazione. Prendersi costantemente cura di qualcun altro consente di distogliere l'attenzione da videogiochi, tablet, cellulari. Quarto, abbattono differenze sociali e culturali. Un bambino che sin da piccolo abbia imparato a comunicare con il cane e a rispettarlo come appartenente alla famiglia, da grande imparerà a capire e ad accogliere l'altro. Quinto, riducono lo stress. Stress e difficoltà in genere sono alleviati dalla presenza di un pelosetto da coccolare. È scientificamente dimostrato che accarezzare un cane o un gatto abbassa la pressione sanguigna, migliora l'umore e contribuisce a ridurre lo stress.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. La Germania prende le distanze dalle tensioni con l'Italia sui cosiddetti dublinanti, i migranti che chiedono asilo in un paese diverso da quello di primo ingresso. Berlino spiega che, in base agli accordi del 2025 e al nuovo sistema europeo entrato in vigore a giugno, i trasferimenti verso l'Italia saranno eseguiti. Il primo caso riguarda una cittadina somala il cui allontanamento è previsto il 19 agosto. Antonio Tajani cerca una mediazione e ricorda anche il caso delle ONG tedesche che fanno sbarcare migranti in Italia. Intanto la Spagna rafforza i controlli a Ceuta in vista di un possibile nuovo assalto il 15 agosto. Madrid teme nuovi arrivi dal Marocco, mentre Roma mantiene parzialmente sospeso con la Spagna lo Schengen, almeno fino a Ferragosto. A Milano, secondo una perizia della difesa, non sarebbe stato un errore dell'autista a provocare il deragliamento del tram del 27 febbraio, costato la vita a due persone e il ferimento di una cinquantina. Pietro Montemurro avrebbe perso conoscenza a causa di una sindrome vasovagale acuta. La relazione esclude responsabilità del conducente e anche di ATM. Tra i possibili fattori scatenanti, un colpo all'alluce e un intervento ai denti effettuato quella mattina. Passiamo agli esteri. Iran e Stati Uniti avrebbero concordato di estendere il cessate il fuoco di 60 giorni previsto dal memorandum di Islamabad in scadenza il 17 agosto. Secondo fonti del governo pakistano, Teheran e Washington hanno comunicato ai mediatori il loro consenso alla proroga, mentre restano da definire tempi e modalità. I negoziati erano stati avviati a giugno, ma si erano arenati soprattutto sulle garanzie di sicurezza.

0: sicurezza e sulla libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. In chiusura, Rod Stewart cancella 11 date del suo tour d'addio negli Stati Uniti dopo un intervento urgente al cuore. Il cantante, 81 anni, ha dovuto sottoporsi all'inserimento di uno stent coronarico. Saltano anche 6 concerti della Residency a Las Vegas. Lo staff fa sapere che l'artista è in recupero e che i medici hanno consigliato 4 settimane di riposo. Restano da chiarire gli appuntamenti in Messico previsti a settembre. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
1: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biovet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: economico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: I camaleonti sono noti a grandi e piccini per la fantastica capacità di cambiare il colore della loro pelle, per le simpatiche zampette a pinza e per la lunga lingua con la quale catturano gli insetti. Altre particolarità sono il corpo appiattito che le fa assomigliare ad una foglia, le palpebre

0: palpebre fuse tra loro in una struttura circolare unica e gli occhi che hanno movimenti indipendenti tra loro. Non molti sanno che esistono molte specie di camaleonti ed alcune di queste riproducono con successo in cattività e possono essere detenute come pets. Naturalmente vanno acquistati solo soggetti nati in cattività accompagnati da documenti che ne attestino la provenienza. Perché il nostro amico rettile possa vivere bene, è fondamentale prestare molta attenzione alla creazione della gabbia che lo alloggerà. Questi curiosi animali provengono da zone tropicali calde e umide, quindi la loro casa deve garantire loro il rispetto di questi parametri. La tecnica migliore per fornire ai camaleonti un ambiente ospitale è creare una teca con molti lati di rete che permettano una buona ventilazione, facendo gocciolare dall'alto di un contenitore dell'acqua. In questo modo l'umidità nella teca resterà molto alta, ma la circolazione dell'aria impedirà che questo causi la formazione di muffe. La temperatura deve essere controllata con delle lampade riscaldanti, alle quali vanno affiancate lampade a emissione di raggi ultravioletti per la sintesi di vitamina D indispensabile per l'assorbimento del calcio. I camaleonti si alimentano di insetti vivi e le prede devono possibilmente essere scelte tra specie diverse per variare la dieta. Tra le prede più gradite ricordiamo i grilli, le tarme, le mosche e le farfalline.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Partiamo dal Marocco, dove il Ministero dell'Interno ha annunciato l'arresto di alcune persone sospettate di aver incitato a un nuovo arrivo in massa a Ceuta il 15 agosto. Le autorità hanno assicurato di aver adottato tutte le misure necessarie per impedire attraversamenti illegali verso Ceuta e Melilla, sotto osservazione anche i social, dove sarebbero circolati messaggi per organizzare tentativi di ingresso di massa. Rabat considera questi appelli un grave rischio per la sicurezza. Passiamo all'Iran. Donald Trump sostiene che Washington abbia il controllo totale dello stretto di Hormuz e che il blocco navale americano sia un muro d'acciaio. In un post su Truth, il presidente ha attaccato duramente l'Iran, sostenendo che il paese non avrebbe più una marina né un'aeronautica operative e che l'economia sarebbe ormai al verde. Trump ha definito Teheran tutte chiacchiere e niente fatti. Torniamo in Italia con il caos negli aeroporti siciliani provocato dall'eruzione dell'Etna. Catania resterà chiuso fino alle 16 di domani, mentre i disagi proseguono da 7 giorni. Sono circa 700 i voli cancellati e 190 quelli dirottati sul solo aeroporto di Palermo. Il ministro Nello Musumeci torna ad attaccare la gestione dello scalo. Ad essere fuori posto non è il vulcano, ma l'aeroporto. Resta ai domiciliari Giuseppe Campagna, il 73enne, che sabato ha investito 2 volte un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese. La Jeep di Ivrea ha convalidato l'arresto. Secondo il legale, l'uomo sostiene di ricordare un solo urto e racconta di aver avuto la sensazione che l'auto andasse da sola. La difesa annuncia la richiesta di una perizia psichiatrica per chiarire cosa sia accaduto. In chiusura al calcio, Jed Spence è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Intesa raggiunta con il Tottenham sulla base di 30 milioni di euro più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Per l'esterno inglese si tratta di un ritorno in Serie A dopo l'esperienza al Genoa nel 2024. Nell'ultima stagione ha giocato 30 partite in Premier League e 10 in Champions, guadagnandosi anche la convocazione con l'Inghilterra. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Pulci e tenia nel gatto. I parassiti rappresentano uno dei più importanti problemi nei nostri animali. La presenza della tenia nell'intestino di un piccolo felino crea apprensione nel proprietario per la possibilità di passaggio dell'infezione dall'animale all'uomo. Il sospetto della presenza di questa parassitosi si fonda sul rinvenimento di porzioni di tenia, le proglottidi, emesse con le feci. Le proglottidi appaiono di colore biancastro e dotati di mobilità se appena fuoriusciti, mentre se sono da tempo presenti nell'ambiente esterno, acquistano una colorazione giallastra ed una forma a chicco di riso. Queste porzioni di parassita si possono rinvenire non solo nelle feci del gatto, ma anche sul mantello o sulle altre superfici, come ad esempio il cuscino del cestino dove questi dorme. Il riscontro di frammenti di tenia

0: Armenia testimonia la presenza di pulci nel micio o un loro precedente passaggio. Il riscontro dell'Atenia è perciò nello stesso tempo un campanello di allarme che segnala come il gatto ospiti o abbia ospitato delle pulci. A questo punto è necessario intervenire con uno specifico trattamento antiparassitario, mirato nei confronti dell'Atenia, ma nello stesso tempo è opportuno mettere in atto una contemporanea azione nei confronti delle pulci.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
1: I can tell you the way, I can give you the key.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Germania e Italia cercano di abbassare i toni sulla questione dei cosiddetti dublinanti. Berlino conferma che, con l'entrata in vigore del nuovo sistema europeo d'asilo, saranno eseguiti anche verso l'Italia i trasferimenti dei richiedenti che hanno fatto ingresso nell'UE dal nostro paese. Non credo ci sia un problema, dice il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ipotizza una compensazione con i migranti sbarcati in Italia dalle ONG tedesche. Intanto cresce l'allerta per un possibile nuovo arrivo di massa a Ceuta il 15 agosto. È stato lo stesso Walter Lavitola, secondo il suo avvocato, ad ammettere di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Sono stato io a organizzare l'attentato, l'ho fatto per il bene di Ranucci, avrebbe detto durante le oltre 5 ore di interrogatorio di garanzia. Il difensore Sergio Cola sostiene che il movente fosse quello di rafforzare la protezione del giornalista, che dopo l'attentato è passata da 2 a 8 agenti. La difesa ha chiesto per Lavitola una misura meno afflittiva, come gli arresti domiciliari. Passiamo agli esteri. Iran e Stati Uniti avrebbero concordato di estendere il cessate il fuoco previsto nel memorandum di Islamabad in scadenza il 17 agosto. Le due parti avrebbero comunicato ai mediatori il proprio consenso, mentre restano da definire i tempi della proroga. I negoziati sono fermi soprattutto sulle garanzie di sicurezza e sulla libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. La Russia minaccia invece ritorsioni nel caso l'Occidente decida di sequestrare navi mercantili russe. Saremo costretti a rispondere con la stessa moneta, ha avvertito Vladimir Putin, precisando che la risposta potrebbe arrivare anche lontano dalle aree interessate dai possibili raid. Intanto, secondo il Financial Times, l'Ucraina avrebbe sospeso gli attacchi con droni contro le petroliere che utilizzano il terminal di Novorossiysk dopo una richiesta del vicepresidente americano J.D. Vance. In chiusura al basket, vendita record nella NBA, Mark Walter ha ceduto i Los Angeles Lakers agli imprenditori Joshua Kushner e Bob Iger per circa 12 miliardi e mezzo di dollari, una cifra mai raggiunta per una franchigia del campionato americano. Walter aveva acquistato le quote di maggioranza dalla famiglia Bass meno di un anno fa per circa 10 miliardi. Ed è tutto, grazie per averci seguito.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Germania e Italia cercano di abbassare i toni sulla questione dei cosiddetti dublinanti. Berlino conferma che, con l'entrata in vigore del nuovo sistema europeo d'asilo, saranno eseguiti anche verso l'Italia i trasferimenti dei richiedenti che hanno fatto ingresso nell'UE dal nostro paese. Non credo ci sia un problema, dice il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ipotizza una compensazione con i migranti sbarcati in Italia dalle ONG tedesche. Intanto cresce l'allerta per un possibile nuovo arrivo di massa a Ceuta il 15 agosto. È stato lo stesso Walter Lavitola, secondo il suo avvocato, ad ammettere di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Sono stato io a organizzare l'attentato, l'ho fatto per il bene di Ranucci, avrebbe detto durante le oltre 5 ore di interrogatorio di garanzia. Il difensore Sergio Cola sostiene che il movente fosse quello di rafforzare la protezione del giornalista, che dopo l'attentato è passata da 2 a 8 agenti. La difesa ha chiesto per Lavitola una misura meno afflittiva, come gli arresti domiciliari. Passiamo agli esteri. Iran e Stati Uniti avrebbero concordato di estendere il cessate il fuoco previsto nel memorandum di Islamabad in scadenza il 17 agosto. Le due parti avrebbero comunicato ai mediatori il proprio consenso, mentre restano da definire i tempi della proroga. I negoziati sono fermi soprattutto sulle garanzie di sicurezza e sulla libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. La Russia minaccia invece ritorsioni nel caso l'Occidente decida di sequestrare navi mercantili russe. Saremo costretti a rispondere con la stessa moneta, ha avvertito Vladimir Putin, precisando che la risposta potrebbe arrivare anche lontano dalle aree interessate dai possibili raid. Intanto, secondo il Financial Times, l'Ucraina avrebbe sospeso gli attacchi con droni contro le petroliere che utilizzano il terminal di Novorossiysk dopo una richiesta del vicepresidente americano J.D. Vance. In chiusura al basket, vendita record nella NBA, Mark Walton ha ceduto i Los Angeles Lakers agli imprenditori Joshua Kushner e Bob Iger per circa 12 miliardi e mezzo di dollari, una cifra mai raggiunta per una franchigia del campionato americano. Walter aveva acquistato le quote di maggioranza dalla famiglia Bass meno di un anno fa per circa 10 miliardi. Ed è tutto, grazie per averci seguito.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Spazzolare e cardare il cane è un'operazione piuttosto semplice, ma che richiede alcuni accorgimenti per poter essere fatta correttamente. Tra spazzolare e cardare vi sono piccole differenze. Spazzolare significa pettinare l'animale, mentre cardare significa sbrogliare il manto del cane in modo che i peli siano posti in modo parallelo, asportando il sottopelo in eccesso. Un manto spazzolato e cardato fa stare meglio l'animale. L'operazione di cardatura si può fare con minor frequenza rispetto alla spazzolatura. Almeno una volta alla settimana il pelo deve essere controllato con cura, soprattutto dopo la passeggiata, se il cane vive in campagna o corre nei parchi. Durante l'esame del manto va verificata la presenza di nodi del sottopelo ed eventuali residui d'erba. Quando si spazzola e carda il cane, si dovrà farlo con delicatezza. Ecco alcune regole per eseguire correttamente il tutto. Cardare o spazzolare una ciocca alla volta, iniziando dalle zampe. Evitare il contropelo. Fare attenzione a non far impigliare la spazzola nei nodi. Eseguire la spazzolatura cambiando direzione a zigzag, in modo che i nodi si sbroglino più facilmente. Per spazzolare e cardare l'animale, affidiamoci a cardatori e spazzole di qualità. In commercio ce ne sono di tutti i tipi, duri o morbidi, grandi o piccoli, con denti in metallo o plastificati.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: La cavia peruviana viene allevata da migliaia di anni in Sud America come animale da carne ed è ancora molto diffusa in Ecuador, Colombia e Perù. Da noi è stata allevata prima come animale da laboratorio e poi da compagnia. Viene anche chiamato porcellino d'India. Essendo un animale di provenienza da zone fredde di montagna, non tollera il caldo eccessivo, mentre non teme il freddo se possiede un ricovero adatto. Nella gabbia bisogna mettere molti tunnel e mensole per permettere all'animale di fare ginnastica. Non deve mancare una tana dove rifugiarsi se spaventato o per dormire. Sono animali erbivori e dobbiamo nutrirli con erba, vegetali da foglie e fieno. Le cavie non producono la vitamina C, che deve essere assolutamente presente nell'alimentazione. Sono animali docilissimi, sia con le persone, sia con altre cavie e conigli nani con i quali possono convivere pacificamente. Tra le patologie più frequenti: scorbuto, problemi dentari e infezioni della bocca, infezioni respiratorie, infestazione da acari, problemi intestinali, pododermatiti. Curiosità: le femmine possono portare avanti due gravidanze contemporaneamente, partorendo piccoli a distanza di 15-20 giorni. Le cavie hanno un'attrazione fatale per il tabacco, riuscendo anche ad aprirsi pacchetti di sigarette pur di mangiarlo. Naturalmente questo va evitato, perché porta inevitabilmente ad intossicazione da nicotina, con tremori, incoordinazione dei movimenti, convulsioni, diarrea, perdita di coscienza e coma. Nei casi più gravi si può avere morte per collasso cardiocircolatorio. Non esistono in Italia vaccini specifici per questi animali. Sono consigliabili controlli annuali con visita completa da parte di un veterinario esperto in questi animali, con controllo delle condizioni dei denti ed esame delle feci raccolte in più giorni.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets, a cura del dottor

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, hey, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
4: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.